0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Number One.

0: Radio number one.
1: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
3: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
3: Io ho già chiamato Albano.
4: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
4: Da brivido.
5: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombricolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
1: Per ascoltarci dove e quando vuoi.

0: del weekend.
1: Svegliatevi col sorriso, arrivano gli scombriccolati del weekend, un concentrato di energia comica e buona musica per dare il via alle danze del vostro sabato. Si parte!
0: La combriccola.
2: La combriccola.
0: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
1: Stiamo diventando pazzi per un messaggio che è arrivato da un nostro ascoltatore che dice che praticamente farebbe parlare il suo pupazzo ideale come Nocciolino. Ma chi è il Nocciolino?
4: Non si sa.
5: Ciao,
4: non si
5: sa. Sono Nocciolino. Fammi la manovra di Heimlich. Mi è andato un nocciolino di traverso. Sto morendo soffocato. E ciao. Sono Nocciolino, fammela però, altrimenti muoio. Dai, ciao, per piacere. Ciao.
4: Ancora.
1: È andato.
0: Number one. Gli scombriccolati.

0: Dimenticate la routine, la noia e gli sbadigli mattutini. Con il meglio della combriccola in onda si ride, si canta e si scombriccola senza freni. Torniamo sui pupazzi, Pat.
1: Sì, sui pupazzi parlanti, partendo proprio da questo peluche che ha la voce di Elon Musk. Vi stiamo chiedendo un pupazzo parlante che vorreste avere e arrivano un po' di messaggi.
0: Esatto.
2: Ma ci dovrebbero già essere dei pupazzi, più che con la voce, con le fattezze di Cicciolina.
0: Non
2: credo,
0: Cicciolina.
2: Così. Non perché lo so, perché... No, no, chiedo per un amico.
0: Ma cosa c'entra Cicciolina? Era Nocciolino, no Cicciolina.
1: Che poi secondo me era Nozzolino.
0: Sì, infatti ci ha mandato una foto una nostra ascoltatrice Katia che, con la foto di Nozzolino, che fa molto ridere, deve essere un personaggio molto divertente.
1: Vabbè. Allora c'è anche chi scrive: nessuno ha pensato a lui, a Silvio, il grande Silvio, alto come Chucky, la bambola assassina. Mi consenta, e noi chi abbiamo se non Silvio dall'alto dei cieli?
3: Ciao
0: Chucky.
3: Ciao, sono caro. La tua bambola Silvio, il tuo pupazzo Silvio. Comprami, mi trovi in tutte le migliori cartolibrerie, giocattolieri,
1: certo,
3: e sono io sono Silvio, il pupazzo che ti piace. Alle feste porto sempre tanta fortuna. E devo dire, ciao, sono Silvio.
1: Abbiamo capito.
3: Adoro guardare le terrazze, okay. E sono Silvio, il pupazzo che ti tiene compagnia. Però una cosa che non mi piace c'è. Non mi piace il comunista! Il comunista!
4: Gli scombriccolati del weekend!

0: 7 giorni.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Ehi là.
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
0: Le donne al volante.
5: Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Benvenuti al meglio della combriccola, dove il sorriso è la nostra moneta d'oro.
1: Restate qui, dove il meglio della combriccola vi aspetta per un viaggio attraverso le nostre gag più simpatiche.
2: Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è?
3: Ma c'è lei, la più sexy.
4: Ciao,
5: buongiorno,
4: brava Giovanna.
5: Dalla vostra brava Giovanna.
6: Brava.
5: Che belli i tempi della scuola. Io avevo un astuccio tutto particolare, tutto mio. Dentro c'era il rossetto, perché agli altri serviva la penna rossa. Io scrivevo in rosso direttamente con il rossetto sugli specchi, sui quaderni, dappertutto.
6: Ma già da piccolo?
5: Sì, avevo 7 anni. Poi avevo gli ombretti. Tutti avevano i pennarelli, io avevo le palette da 24 colori e facevo i titoli con l'ombretto. Tutti i titoli sfumati sul diario. Oggi sì, domani no, poi vediamo. Poi come evidenziatore usavo il lucidalabbra.
6: Ah, il lucidalabbra.
5: Evidenziava tutto e alla fine il quaderno era completamente appiccicoso. Poi il mio pennarello indelebile era l'eyeliner.
1: Ah, beh, certo.
5: Sì. Facevo delle righe dritte con una precisione maniacale. Ma te dovevi vedere, sembrava disegno
6: dritto,
5: tecnico.
6: Magro!
5: Dritto, magro, secco! E poi a un certo punto un mio compagno di banco mi fa: ma non c'hai il compasso, c'hai il piegaciglia, ma cosa serve? Allora io lo tiravo fuori e dicevo: caro, io con questo tempero le ciglia, perché oggi il prof interroga.

0: Natale. Con il meglio della combriccola si ride, si respira e si ribalta il weekend.
1: Ma a voi piace di più il pandoro o il panettone?
2: Smettila, smettila. Ne abbiamo già parlato ieri con la Virgi, mannaggia.
1: Lo so, mi prendevo in giro proprio per questo. Va bene, dai, Natale si avvicina, quanti giorni...
3: E quanti giorni a Natale?
2: 93 comunque.
3: 93.
1: Buongiorno Balinetti.
2: Buongiorno.
1: Come sta?
3: Sto molto bene. Devo dire la verità, e la cosa che mi ha colpito molto è l'argomento del momento, questa storia del carpooling.
2: Sì.
3: Io questo, diciamo, pensiero lo utilizzo da quasi 40 anni.
2: Ah, caspita.
3: È straordinario. Io da sempre faccio il pranzo pooling.
2: Certo.
3: Si va al ristorante in gruppo e ognuno paga un boccone, tu paghi la pasta, io il parmigiano, queste cose così. Poi facciamo l'affective pooling, condividere una persona per risparmiare tempo e impegno sentimentale, lunedì è tua, martedì è sua, mercoledì quando è di riposo è mia. Poi abbiamo anche l'abbigliament pooling, straordinario. Compri un vestito e lo condividi con gli amici, sabato lo metto io, domenica tu, lunedì lo laviamo perché dobbiamo fare il carpooling.
1: Certo.
3: Uno in mutande dietro e l'altro in vestiti davanti. Che bello. Però abbiamo deciso di dare una svolta a questo pooling. Siamo una compagnia teatrale, uno sta fuori, uno è in macchina col motore acceso e io entro in scena a volto scoperto. Rapin pooling. Ce la caveremo. Ce la caveremo.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: In arrivo sugli scombricolati una storia che vi farà ridere a crepapelle.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Let's go! Da MyYoWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MyYoWorld Club. Regolamento su club.myyoworld.it. MyYoWorld.

mettere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Rompere la monotonia con il meglio della combriccola è la nostra missione. Pronti a scatenare il vostro lato comico? Dai che si parte con le risate!
1: Torniamo a bomba sull'intelligenza artificiale!
2: Eh sì, chi la glorifica, chi la può sostituire? Ma la Giovanna? Buongiorno Giovanna.
3: Ciao, Giovanna.
4: Brava Giovanna, brava.
3: Brava.
4: Io ve lo dico, cari amici, l'intelligenza artificiale potrà scrivere, parlare, cantare, creare immagini e persino imitare una persona, ma non potrà mai sostituire me.
2: Siamo sicuri?
4: Perché io so fare cose che una macchina non può nemmeno immaginare. So sorridere a uno mentre penso ti sto lavando i piatti, ma dopo vedrai cosa ti faccio. So dire fai pure, facendo capire esattamente il contrario. So entrare in una stanza e far capire a tutti che sono arrivata senza dire una parola. So guardare un uomo per 3 secondi e fargli credere di avere ancora una possibilità. L'intelligenza artificiale può riconoscere un volto, io riesco a riconoscere un cretino. E soprattutto tesoro, una macchina può avere l'intelligenza, ma io ho la presenza scenica, cioè una quarta coppa C.
1: Non lo so, io lascio la parola all'esperto, basta.
2: Tanta roba. Non so se l'intelligenza arriva fino a quel punto.
4: Puoi vedere.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del weekend.

0: focalizzatevi sulla follia positiva. Il meglio della combriccola è la vostra dose settimanale di buon umore, sarcasmo e pura magia radiofonica. Cosa vuoi dire, Patrick? Ti vedo che hai qualcosa di calma.
1: Allora, prima hai parlato di Vico Equense. Sono andato così a curiosare la storia di Vico Equense e ho scoperto...
0: Proprio tutto Vico Equense?
1: No, ho scoperto che è stata inventata proprio Vico Equense, siamo in provincia di Napoli, la pizza a metro da Luigi Della Mura nel 1931, quando c'era ancora la Buonanima, noto come Gigino Pizza a Metro.
0: Avevo capito pizza vetro.
2: Pizza vetro è come il veliero. Tu metti dentro nella bottiglia prima la pasta della pizza, poi sopra ci metti con la pinzetta il pomodoro, il basilico, la mozzarella, poi la tiri e si mette in piedi e sembra un veliero di
0: bello.
2: Pizza, insomma.
0: È una pizza dentro il veliero. Cui com'è che si chiama? Gigino
1: Pizza a Metro. E poi Gigino, ragazzi, c'è un'altra celebre specialità che è il provolone del Monaco.
0: Chissà che buono che è il provolone del Monaco.
1: Mi sta venendo un po' di acquolina.
2: Ma un provolone così grande!
1: Non è del Monaco.

0: Tra poco, negli scombricolati del weekend, in arrivo tutti i momenti più divertenti degli ultimi 7 giorni. Restate lì.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è qui.

0: Sono le 7:58 minuti.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No.
3: Mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluce-gas.it.

0: Preparatevi alle risate, perché con il meglio della combriccola vi offriremo una boccata d'aria fresca.
1: C'è una brutta notizia per te!
2: C'è una brutta notizia per te!
1: Eccola là!
2: Signori e signori, la brutta notizia per Pat!
3: Sei l'unico rimbambito che non si ricorda i nomi della gente, perché i nostri ascoltatori se li ricordano tutti. Chiamano tutti col loro nome tranquillamente. Tu gli dici ciao, mi chiamo Manuela, e loro ti rispondono.
2: Io
3: ciao,
2: mi rifugio dal professore, allora.
4: Ma certo, ma buongiorno. Certo. Buongiorno a voi. Stiamo parlando di un fenomeno sociale incredibile che è la memoria sociale.
3: Ma
4: queste sono tecniche apparentemente psicologiche

0: importanti. Il primo è carissimo.
1: Carissimo, infatti è caro, carissimo.
0: Funziona con chiunque, se non ricordi il nome parti con carissimo e aspetta che lui risponda, perché si sente immediatamente esimio. Un altro che funziona
1: per un po' vintage.
0: È la tecnica per le persone che hai incontrato una volta sola. Esimio, come stai? Nessuno sa cosa significhi esimio, ma tutti si sentono ricordati.
2: Cioè,
0: poi c'è il vecchio mio.
2: Vecchio mio!
0: Vecchio mio, perfetto per gli uomini, non importa che tu l'abbia conosciuto ieri, crea immediatamente l'illusione di un'amicizia di lunga data. Grande.
1: La grande, sì, è grande, un classico.
0: È la strategia universale per salutare qualcuno di cui ti ricordi solo vagamente la faccia. Grande! Lui penserà che hai dimenticato soltanto che cosa avesse di grande. Ma soprattutto fratello.
1: Bro.
0: Il livello definitivo, non ricordi il nome, non ricordi dove vi siete conosciuti.

0: bricola. La combriccola. La combriccola.
1: Gli scombriccolati del weekend.

0: E se avete bisogno di una pausa dalle preoccupazioni quotidiane, siete nel posto giusto. Il nostro obiettivo è regalarvi un sorriso.
1: 1985, Duel, il pezzo dei propaganda, Duel, il pezzo dei propaganda che ha ottenuto un grandissimo successo a livello mondiale proprio nel 1985, ma il miglior risultato di classifica a livello internazionale l'ha raggiunto proprio nel nostro paese.
0: È vero, mi ricordo.
1: Proprio in Italia, ti ricordi?
0: 1985, mi ricordo il video di lei con questo caschettino biondo, era un po' bruttina,
2: bruttina.
0: Un po' brutta come la fame, però
2: mi ricordo,
0: non era proprio insomma.
2: Sì, un cesso. Sì.
0: No,
2: un
0: cesso a pedali. No, però la canzone è bella, bella, sì. Bella, l'abbiamo ballata, ci siamo sbattuti come anguille.
2: Lei la cantava ricordo. Di schiena.
0: Sì, di schiena, sì, sì, molte sì. Volte, ma dai ragazzi, no.
1: Cioè, nel senso, come fai a ballare due lo sai solo tu, però vabbè, cioè,
0: sì,
1: non è proprio ballabile,
0: ancheggi,
1: diciamo.
0: Ancheggi, ancheggi e poi...
2: È tutta mattina
0: sì.
2: Che ancheggi.
0: Sì, quello è vero.

0: deve dire queste cose qua.
1: Ma poi si sono sciolti quasi subito.
0: E certo, era un cesso. No, sono stata la gnocca, stavo insieme 40 anni.
1: Aspettila.
2: Nel senso, non è nemmeno un pippone questo qua, lo stai facendo diventare un audiolibro praticamente.
0: Esatto. Ma tu spiegami perché, cosa aveva che non andava? Proprio non era simmetrica.
1: No, aveva un viso che insomma non era proprio. Ragazzi, dai, che poi. Sì,

0: Danceteria, che noi abbiamo sentito in questa versione, ma sappiate che da qualche ora è disponibile anche una nuova versione, per l'appunto con una delle sue bambine con cui è cresciuta, vale a dire Charlie XCX. L'abbiamo risentita e riascoltata su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
1: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi.

Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, ecco gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ripartiamo dalla A9, lainate Como Chiasso, dove le code sono alla barriera di Como Grandate in direzione della stessa Como. Sulla tangenziale nord invece, A52, chiaramente parliamo della tangenziale di Milano, le code sono tra Sesto San Giovanni Sud, Cologno Monzese in direzione della A8. Sulla tangenziale ovest invece c'è stato un incidente nell'allaccio della A1 Milano-Napoli per andare verso la A8 e ovviamente a causa di questo incidente si stanno creando delle code e dei disagi a catena, come quello per esempio tra la superstrada 35 dei Giovi, Pavia Rozzano a Sago, e la 7 bis Quinto De Stampi in direzione per l'appunto della stessa autostrada A1. Andiamo avanti con un altro incidente sempre sulla A1 che sta causando delle code tra Melegnano e la tangenziale ovest. Adesso ci spostiamo sulla A26, dove le code sono tra Predosa Bettole e Ovada in direzione di Genova Voltri, mentre invece sulla A13 Bologna Padova, a causa di un veicolo fermo, il traffico è tra Occhiobello e Rovigo Sud Villa Marzana in direzione di Padova. Sulla A21 Torino Brescia, materiali dispersi che stanno causando del traffico alla barriera di Villanova d'Asti in direzione di Torino. E continuiamo e chiudiamo anche con un altro tratto che è quello sempre della 9, aggiornamento di adesso, code tra il centro e il lago in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Eh beh, tanti aggiornamenti, tante cose da dire, tante strade da percorrere in questa giornata, evidentemente per tantissimi di voi che state ascoltando Radio Number One. E chiaramente io questo lo ricordo sempre: se anche voi che in questo momento siete su un tratto autostradale che non avete sentito e magari ci sono degli aggiornamenti da dare importantissimi, fatecelo sapere al 393-444-0444. Noi siamo qui per aggiornarvi in maniera costante su tutto quello che accade e per cercare di darvi anche una mano alleggerendo il vostro traffico che state vivendo. Mi auguro e spero di no. Andiamo avanti con la musica.

Fast Pursuit, Miley Cyrus su Radio Number One, 15:30, siamo puntualissimi, ben trovati da Alvise Salerno. Buon pomeriggio a tutti quanti voi che in questo momento magari siete in macchina, siete in strada o autostrada, state andando, state tornando da chissà quale direzione. Ecco, a proposito di macchine, di motori, sappiate che è appena terminato il Gran Premio di Baku. Stiamo parlando dell'Azerbaigian, dove in questo momento sappiamo che la Mercedes ha portato a casa un'altra vittoria, ma attenzione, non con Kimi Antonelli. In realtà ha vinto George Russell, che è il suo compagno di scuderia, che con questa vittoria tra l'altro si avvicina in classifica non sensibilmente, però sicuramente ha fatto un grande passo avanti. Kimi Antonelli non ha chiuso neanche sul podio questa gara, l'ha chiusa per essere precisi al quinto posto, alle spalle di Charles Leclerc. Al quarto vince Russell, come detto, secondo posto per Verstappen, terzo posto per Isaac Hajar, quindi insomma un gran premio che è passato, che va bene così. Insomma, prossimo appuntamento il 4 ottobre sul tracciato di Sepang in Malesia e vedremo che succederà.

Number One, questa canzone è una canzone che mi permette di introdurvi un argomento che in realtà riguarda una cosa che ho vissuto personalmente, che è stata molto carina e che mi piacerebbe condividere con voi. Perché ieri sera, per festeggiare il mio compleanno, un'amica mi ha proposto di andare ad un evento completamente al buio, nel senso, non è che le luci fossero spente, no, quelle erano accese, al buio nel senso che non conoscevamo nessuno. Ci sono queste cene che vengono organizzate, si chiamano social dinner party, una roba del genere. Comunque c'è questa azienda che si occupa di mettere in contatto tra di loro una trentina di persone di età diverse, di esperienza diversa, e si incontrano queste persone senza conoscersi prima durante questa cena. Ragazzi, io, a parte che si mangia benissimo, quindi comunque è già di base una bella esperienza, però l'ho trovata una cosa molto carina, molto stimolante, perché soprattutto in una città come Milano, dove i rapporti non si riescono a consolidare poi più di tanto, organizzare un evento di questa portata secondo me permette a tante persone, anche magari persone molto introspettive che non parlano tantissimo, di poter allargare i propri orizzonti. Voi, ecco, e qui arriviamo al punto fondamentale, voi accettereste di andare anche da soli? Perché ieri sera io ho beccato persone che sono venute completamente da sole a conoscere un'altra trentina di persone che non si sapeva chi fossero. Ecco, voi partecipereste ad una cena del genere, quindi andare da soli ad una cena del genere per conoscere nuove persone totalmente al buio? 393 444 0444. Aspetto i vostri messaggi. Stare

0: www.radioticino.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Thousand Miles, una delle nostre grandi canzoni che ricordi. Io personalmente ero piccolino e questa canzone mi ha cresciuto proprio. Io sono cresciuto ascoltando questa canzone a ripetizione, poi canzone che è diventata un meme. Vabbè, questa è tutta un'altra storia. Ben trovati da Albise Salerno. Stiamo parlando di queste cene al buio. Personalmente l'ho vissuta proprio ieri sera per la prima volta, la mia esperienza a cena con degli sconosciuti. Eravamo una trentina di persone, non ci conoscevamo tra di noi. È stata l'occasione per conoscere gente nuova ed è stata una bella esperienza. Vi ho chiesto se voi la fareste questo tipo di esperienza. Ascoltiamo le vostre note audio, vai.
1: Ciao. Siamo sempre Donatella Emiliano di Taranto, in vacanza qui in queste zone.
0: Vai.
1: E noi non soltanto l'abbiamo accettato, noi siamo di Taranto, ce ne sono tante di queste cene. E io e Emiliano, sposati da 6 mesi, ci siamo proprio conosciuti in un appuntamento completamente al buio.
0: Ok.
1: Quindi okay. Sì, sono belle, conosci tanta gente con la quale non soltanto chiacchieri, ma poi ti diventa, oltre marito, anche amica. Quindi sì. Ottima soluzione per conoscere gente.
0: Bello,
1: ciao,
0: bello,
1: da Taranto.
0: Bello. Ciao ragazzi, grazie mille. Poi vai.
2: Ciao number one.
0: Ciao.
2: Io non ho mai partecipato a queste cene, okay. Però ho mio figlio che organizza eventi simili, nel senso che affitta una villa in zona Magenta, okay. E con 30, anche 40 sconosciuti fanno il sabato in questa villa, si divertono, giocano, mangiano, fanno festa, ballano. E sono tutti sconosciuto.
0: Bello.
2: Tutto molto local. Ciao Licia da Bormio.
0: Bello. Beh sì, eravamo in una casa privata a tutti gli effetti. Poi sentiamo un'altra nota audio, dai, mi sta piacendo questo argomento. Vai.
3: A me piacerebbe tantissimo fare un'esperienza del genere, visto che mi piace uscire a mangiare, e se dici che si mangia anche bene, sicuramente sarà una bellissima esperienza e mi attira la cosa. Ciao a tutti, Ennio Serniano. Ciao
0: Ennio, grazie anche a te, grazie a tutti quelli che hanno mandato le loro note audio. Magari tra poco ne ascoltiamo qualche altra. No, in generale, ragazzi, io vi dico, l'ho vissuta ieri sera questa esperienza e mi faceva proprio piacere condividere con voi questa cosa, perché la trovo davvero una cosa bella. Poi è chiaro che dipende da tanti fattori e ognuno di noi deve scegliere in base a come conduce la propria vita. Su quello non ci sono dubbi. Però anche ieri sera, per esempio, ho visto tante ragazze dai 25 ai 35 anni, perché più o meno l'età è quella, che mi hanno raccontato: guarda, io non sono una persona a cui piace andare in questi posti, non sono una persona a cui piace interagire con la gente che non conosce, mi vergogno tantissimo. E poi alla fine queste stesse persone, al termine della serata, quindi al termine della cena, alle 23:30 liberi tutti, si è ritrovata a ridere, scherzare, interagire e scambiare numero di telefono, mail, contatto con persone che fino al giorno prima non conosceva. E questa secondo me è la cosa più bella proprio in generale che possa accadere nella nostra vita. Che bello!

0: Sisa in chiusura della nostra seconda ora insieme del weekend number one pomeridiano su Radio Number One. Mi raccomando, restate con noi perché siamo soltanto a metà del nostro percorso insieme.
1: Weekend number one.
2: Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, pochissimi secondi alle 16.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Andiamo a Torino, dove Cristian Mateus de Oliveira Morando è accusato di aver ucciso e smembrato Fabio Colapietro. La madre dell'indagato ha dichiarato che il figlio era sconvolto ed è stato lui stesso a chiamare il 112 prima dell'arresto. Roberto Vannacci ha pubblicato un fotomontaggio della sottosegretaria Matilde Siracusano, rimuovendo digitalmente il top sotto la giacca. Il post è stato condiviso durante la campagna per le suppletive di Reggio Calabria. A Messina una donna ha gettato acido contro il suo avvocato, causando gravi ustioni sul 20% del corpo. L'uomo è stato trasferito d'urgenza al centro grandi ustioni di Catania, ma non è in pericolo di vita. Fiorello ha annunciato il suo ritorno su Rai 1 dopo la metà di ottobre con un video misterioso pubblicato sui social senza specificare i dettagli del programma. Valerio Mele, direttore tecnico del Ponte sullo Stretto, lascerà l'incarico dal 1 ottobre per assumere il ruolo di Chief Operating Officer in ANAS. La società Stretto di Messina conferma che il progetto è pronto per il CIPES. L'ex calciatore Pablo Daniel Osvaldo, calciatore anche della nazionale italiana, è stato ricoverato in terapia intensiva e operato d'urgenza per un grave versamento pleurico al polmone. L'ex attaccante di Roma, Juventus e Inter è in prognosi riservata. Per il momento è tutto, buona continuazione.
2: Mi senti?
3: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
2: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
3: No.
2: Mi senti?
3: Niente. Ti vedo frizzato.
4: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
5: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
6: Weekend number one.

anche quest'estate 2026 è stata l'estate dei pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Li abbiamo ascoltati in apertura di questa nostra terza ora del weekend number one pomeridiano. Bentrovati dal Vise Salerno, un piacere tenervi compagnia. 16:05. Non so se avete letto questa notizia, io ovviamente mi sono fatto rubare l'occhio e l'attenzione da questa news che è venuta fuori in queste ultime ore, perché io sono siciliano, lo sapete, ve l'ho detto tantissime volte, vengo da Palermo e di conseguenza quando ci sono delle notizie che riguardano la Sicilia mi stupiscono sempre. Questa riguarda tutti in realtà, perché potremmo avere avuto una Sicilia più grande se fossimo nati 13.000 anni fa, perché fino a 13.000 anni fa Malta e la Sicilia erano una cosa sola, erano un'unica isola. L'hanno scoperto dei ricercatori sia italiani sia maltesi, che hanno permesso di ricostruire i fondali, quindi abbiamo saputo finalmente in maniera ufficiale che circa 13.000 anni fa Malta e la Sicilia erano un'unica cosa. Quindi a questo punto, ragazzi, la richiesta è ufficiale, esattamente come con la Gioconda: facciamo ritornare Malta nei territori e nei confini italiani.

0: Deci con la sua Anxiety su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Ciao Mano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A4 nel tratto Brescia-Padova. Un'ora fa vi avevo detto che le code tra Sirmione e Peschiera, che erano lunghe 3 km, stavano andando via via scemando. Ecco, in questo momento sono tornate ad essere consistenti e anche in questo caso sono lunghe circa 3 km in direzione di Venezia, quindi se siete su quel tratto, insomma, segno della croce e si va avanti. Così come andiamo avanti noi con un altro tratto autostradale, quello della A1 Firenze-Roma, in questo caso dove segnaliamo un incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. Rimaniamo sulla A1 perché ci sono delle code tra Ramo Casalecchio e la A14 Bologna-Borgo Panigale in direzione di Milano. E poi ancora guardando altri tratti c'è quello della tangenziale nord A55 per essere specifici, dove a causa di un veicolo in avaria si sono create delle code nell'intercetto con la tangenziale sud in direzione della A32. E poi ancora tangenziale ovest A50, in questo caso code tra la superstrada 494 Vigevanese Nuova Lorenteggio e Settimo Milanese San Siro Fiera in direzione della A8. E poi ancora altri aggiornamenti che arrivano dalla A23, code alla barriera di Ugovizza Tarvisio. E chiudiamo con un aggiornamento che è appena arrivato sempre dalla A4, dove le code sono allo svincolo di Dalmine in direzione di Milano. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Continua il nostro appuntamento, continua il nostro weekend number one. Adesso anche sono arrivati i nuovi aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane, esattamente come ho fatto un'ora fa. Ve lo ricordo anche in questa occasione, mi sembra giusto e doveroso. Se vi trovate in questo momento nelle autostrade o nelle strade italiane e vedete qualcosa che deve essere detta agli altri automobilisti, scrivetela 393-444-0444. Noi saremo pronti a dare tutti gli aggiornamenti del caso qui in diretta, dove adesso arrivano Merck & Cremont, Serena Brancale e anche i The Colors. We'll be right back.

0: Monte, Serena Brancale, i The Colors su Radio Number One, 16 e 29, quasi e 30 minuti. Stiamo parlando, perlomeno qualche minuto fa, abbiamo parlato di questa notizia che riguarda Malta e la Sicilia, che fino a 13.000 anni fa i ricercatori ci hanno svelato che erano una sola cosa. È arrivata questa nota audio che vi faccio ascoltare perché è molto interessante, molto peculiare. Vai, vai.
1: Beh, ciao Alvise, buon pomeriggio. Non dimentichiamoci comunque che la Sicilia è la più grande regione d'Italia.
0: E certo, sì.
1: La maggiore estensione di superficie di tutte le altre regioni italiane.
0: È vero.
1: Quindi ha un suo perché.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Con ben 25.835 chilometri quadrati. Parliamoci chiaro,
0: ragazzi. Io non so se avete idea, più di 25.000 chilometri quadrati di regione, la mia, perlomeno, e di tutti noi siciliani, è la regione più grande per estensione d'Italia. Poi ci scrive anche il nostro amico: secondo posto per il Piemonte, terzo posto per la Sardegna, e poi via via tutte le altre. E certo, doveva esserci un motivo affinché Malta e la Sicilia fossero una sola cosa. Vabbè, è stato divertente tornare su questo argomento. Adesso Michael Bublé.

Animal su Radio Number One. Questa è una canzone scritta da Ed Sheeran. Non so se lo sapevate, ma i concerti, i famosi concerti che si dovevano tenere al Gillette Stadium, gli stadi di Kraft, sono stati annullati per Ed Sheeran. Il karma a volte sa fare il suo sporco gioco.

0: e con la sua ossessione su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Tu riconosci il grande talento e la grande qualità di una band, di un artista, anche dalle scelte che fa con le sue canzoni e con i suoi album. Questa era SOS degli ABBA 1975, la grande canzone delle 16:45 qui su Radio Number One. Perché vi dico, da questa canzone si riconosce la genialità di questi che ai tempi erano quattro ragazzi svedesi? Perché questo doveva essere il primo singolo, e perché doveva essere il primo singolo subito dopo, chiaramente, Waterloo, che è stato il singolo che li ha lanciati, perché questo era un titolo palindromo, quindi, che se lo leggi al contrario è esattamente la stessa cosa, che ricalcava anche il loro stesso nome, che è palindromo, perché ABBA e SOS, se si leggono al contrario, si leggono esattamente allo stesso modo, quindi era una curiosità che loro volevano sfruttare. Il problema è stato che So Long, il loro secondo singolo dopo Waterloo, ricalcava le melodie della prima canzone che li aveva resi famosi. Di conseguenza loro che cosa hanno detto? Hanno detto: vabbè, facciamo così, noi cerchiamo di dare ai nostri ascoltatori l'idea che il nostro sound sia quello, e poi gli lanciamo la bomba di comunicazione con questa canzone che è fighissima, però conserviamola per un certo periodo. Così è stato, e ad oggi SOS è una delle canzoni di più grande successo degli ABBA. L'abbiamo riascoltata su Radio Number One, dove adesso arriva anche Tommy Paradise, Tommaso Paradiso.

Zoe Wiss con Control su Radio Number One. Il tempo corre veloce nelle nostre frequenze, nelle vostre orecchie, e soprattutto corre veloce ascoltando della buona musica. Adesso infatti andiamo avanti e chiudiamo la nostra terza ora insieme, che non è ancora finita però, con Damiano David e la sua Zombie Lady.

0: alla fine si è sposato pure Damiano David con Jov Cameron, entrambi ritrovati su Radio Number One con Zombie Lady.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 17 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati con gli aggiornamenti e i titoli. A Torino, Cristian Mateus de Oliveira Morando è accusato dell'omicidio e dello smembramento di Fabio Colapietro, 39enne. La madre dell'indagato ha dichiarato che l'uomo è sconvolto e che è stato lui a chiamare il 112 dopo il fatto. Il corpo è stato trovato nell'appartamento di un insegnante, Nicole Formichetti, tra i tre fermati. A Messina una donna ha gettato dell'acido sul proprio avvocato che è finito in terapia intensiva con ustioni gravi sul 20% del corpo. L'uomo è stato trasferito d'urgenza al centro Grandi Ustioni di Catania, ma non è in pericolo di vita. L'eurodeputato Roberto Vannacci ha scatenato polemiche pubblicando un fotomontaggio che ritrae la sottosegretaria di Forza Italia, Matilde Siracusano, con la scollatura alterata. Il post, un attacco agli avversari nelle suppletive di Reggio Calabria, è stato criticato anche dall'ex ministro Gianfranco Fini, che ha definito Vannacci incompetente in politica. Secondo il Climate Risk Tracker di Allianz, l'estate di caldo record in Europa ha causato perdite per 113 miliardi. L'Italia è il paese più colpito, con un danno economico stimato in 28 miliardi di euro. Per il momento è tutto, buona continuazione.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Weekend number one.

altro non è che LP con il suo nuovo singolo, si chiama Don't Stop. Non fermate la musica qui su Radio Number One, sicuramente non la fermiamo mai. In generale nelle vostre vite non fatelo mai, perché la musica probabilmente è la cosa che ci spinge sempre più in là per affrontare queste giornate che possono essere felici, possono essere tristi, ma se c'è quella piccola nota di colore musicale fa sempre piacere viverle. Bentornati da Alvise Salerno, questa è la nostra nuova ora insieme, l'ultima che passeremo insieme per questo pomeriggio, poi come sempre ci ritroveremo domani, sempre dalle 14 alle 18. Radio Number One, Weekend Number One, poi arriverà la Play One dalle 18 in poi, e poi tutta la normale programmazione che già conoscete ampiamente bene. Tra poco, dopo aver ascoltato due meravigliose canzoni, prima Just Jack con Stars in Their Eyes e poi Achille Lauro con la sua Amor, la dedica a Roma, entreremo nel mondo di internet, andremo all'interno di un sito dove si fanno degli acquisti, dove si fanno delle vendite e che è stato preso di mira dai truffatori. In questo momento non vi dico niente, voglio lasciarvi un attimino con il dubbio. C'entra, questo ve lo dico, però ve lo spoilero, c'entra il mondo dell'arte. Vabbè, godiamoci la musica, Stars in Their Eyes, Just Jack su Radio Number One.

prima di addormentarci stasera ti raccontiamo anche qui su Radio Number One con Amor di Achille Lauro. Ben trovati dal Vise Salerno, 17:12 minuti, entriamo nel fantastico mondo dell'internet parlando di eBay, perché su eBay la procura per l'appunto di Roma, quindi rimaniamo nei dintorni della capitale, ecco, la procura capitolina ha agguantato una presunta rete di contraffattori e di vendita di litografie anche molto molto importanti. Stiamo parlando di oltre 5.000 pezzi di artisti importantissimi, tra i quali Picasso, Kandinsky, Monet, venduti per circa 1,5 milioni di euro. Ma il problema è che queste opere sequestrate, circa 600 opere sequestrate, erano tutte false. Venivano vendute su eBay, che è questo sito per l'appunto dove si possono comprare e vendere degli oggetti da parte di chiunque. Venivano vendute su eBay e la gente credeva che fossero davvero delle opere di Picasso, di Kandinsky, di Monet e di tanti altri artisti di una certa importanza e di una certa rilevanza. Fortunatamente però la procura ha sventato questa maxi truffa e adesso si capirà che cosa fare. Speriamo che possano essere restituiti i soldi a chi li ha spesi per comprare questi quadri falsi.

0: Will Smith con la sua Stay su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
0: Eila!
2: Ciao amore, ma dove sei?
3: In macchina.
2: Da solo?
3: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante.
6: Da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.
8: Radio Number One è dove vivi.

Number one, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 10, Genova Ventimiglia, dove le code sono allo svincolo di Ventimiglia in entrata, mentre invece sulla A9 le code sono tra Monte Olimpino e il Lago in direzione della Svizzera. Tangenziale est

tratta adesso, dove il traffico è lungo un chilometro tra la 4 e la barriera di Agrate Brianza in direzione della Milano-Napoli. E poi sulla 1 nel tratto Milano-Bologna, attenzione perché ci sono delle code tra Binasco e Melegnano a causa di lavori in corso. Andiamo adesso sulla A26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce, dove c'è stato un incidente allo svincolo di Alessandria Sud che sta causando dei disagi e anche in questo caso a catena delle code, così come anche ci sono delle code, sempre mantenendoci sulla A26, tra Stroppiana Santià e Vercelli Est in direzione della stessa Gravellona Toce. Andiamo adesso sulla A1 di nuovo, ma in questo caso allo svincolo di San Giuliano, dove ci sono delle code venendo da Bologna. A57 adesso, quindi la tangenziale di Mestre, dove c'è stato un incidente alla barriera di Venezia Est in direzione della stessa A57. A12 invece code tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno. E chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la Pedemontana, dove c'è un veicolo fermo che sta causando dei disagi tra Mozzate e Solbiate Olona in direzione della A8. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio! Dai che stiamo andando avanti, dai che stiamo passando anche indenni questo nostro pomeriggio del 26 settembre 2026. Sapete che ancora io non posso credere, perché è soltanto il primo giorno, di aver compiuto 35 anni. Cioè, ci pensavo stamattina e dicevo caspita, soltanto, cioè mi sembra ieri di aver compiuto 18 anni, adesso ne ho 35. Il tempo sta correndo via ad una velocità spaventosa, però siamo sempre qui, siamo sempre pronti per insomma passare del tempo insieme con allegria, con i giusti sorrisi che sono quelli che ci fanno andare avanti nel migliore dei modi. Adesso la musica, Annalisa, Madame tornano con la loro Amica.

con Amica su Radio Number One, 17:30, sabato 26 settembre 2026. Ben trovati da Alvise Salerno. Questo nostro pomeriggio non è ancora terminato, terminerà poi per quel che ci riguarda e mi riguarda alle ore 18, poi arriverà la Play One con il buon Stefano Federici, che come sempre vi farà ascoltare le canzoni più trasmesse di questa settimana su Radio Number One, così come noi invece vi facciamo ascoltare le canzoni più belle in generale, non soltanto quelle più trasmesse, non soltanto del presente, anche di qualche anno fa, come in questo caso 10 anni fa. I DNC hanno pubblicato Cake by the Ocean e ci hanno fatto tanto divertire. Ritorniamo a divertirci.

Minacci, stupida sfortuna su Radio Number One, dove adesso torna anche una grande protagonista, anche e di nuovo, di queste ultime giornate, perché ha pubblicato 4 nuove canzoni. Si tratta di Taylor Swift, ma noi ne ascoltiamo una di qualche anno fa, si chiama Is It Over Now? E dunque, tutti quanti insieme, godiamoci questi minuti insieme a Taylor Swift.

0: Over Now, anche lei protagonista in questo nostro pomeriggio su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.

essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

Grandes canzones, no, sto scherzando, basta. La grande canzone delle 17.45 su Radio Number One, nel weekend Number One. Una canzone che ci permette di salutare ovunque lui sia Enrique Iglesias, perché già da qualche tempo ha deciso di smettere di pubblicare degli album, chiamiamoli tradizionali, smettere di andare in tour. Diciamo che ha chiuso un suo personalissimo ciclo di vita con la pubblicazione dell'album Final di qualche tempo fa, e di conseguenza ci rimangono comunque le sue canzoni del passato. Una di queste l'abbiamo appena sentita. Così come adesso ascoltiamo l'ultima canzone di Ligabue, magari non sarà l'ultima, ma in questo momento lo è. Qualcosa per te. Senti.

Where Only We Know, il 2007 ci ha regalato questa grande canzone, ma in generale ci ha regalato anche altri grandi progetti che riguardano questa band. Ne abbiamo parlato spesso in questo periodo, anche perché loro hanno festeggiato i 20 anni di Under the Iron Sea, che è un album straordinario. Lo stanno facendo proprio in queste settimane, in questi mesi. Personalmente ho acquistato anche l'edizione speciale per i 20 anni, che mi è arrivata, non ero a casa e quindi devo andare adesso a prenderla chissà dove. Ma va bene così, va benissimo anche così, sono cose che capitano purtroppo con le poste, ma va bene così, va bene così. Allora, siamo quasi in dirittura di arrivo di questo nostro appuntamento, quindi direi di ascoltare insieme l'ultima canzone per quel che ci riguarda e poi lasciare il nostro spazio alla Play One. Allora godiamoci tutti insieme il ritmo di Robin Schulz e Rita Ora e della loro I'll Be There.

0: con la voce di Rita Ora, la produzione di Robin Schulz e la loro I'll Be There, si conclude questo nostro appuntamento, questo nostro weekend number one. Adesso chiaramente lasciamo spazio a Stefano Federici e alla Play One, le canzoni più trasmesse della nostra settimana. Detto questo, da Alvise Salerno è tutto, noi ci risentiamo domani, stessa ora, stessa radio, Radio Number One, dalle 14 alle 18. Vi auguro una splendida serata, a domani.
1: The weekend.
2: La musica che cerchi, ecco.

0: Buona serata a tutti voi, questa è Radio Number One, sono le 18.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No.
3: Mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
7: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
0: Ciao a tutti, buon sabato, benvenuti e benvenute su Radio Number One, nuovo appuntamento Play One con le 40 canzoni più trasmesse della settimana e questa puntata di sabato 26 settembre non è assolutissimamente da perdere perché ci sono 7 canzoni in uscita e avremo tecnicamente, matematicamente 7 nuove entrate. Se ne vanno Jungle con Sunshine, Lose Myself di Bausa, Riete Angelina Mango con Che Bella Vita, Passenger di Alex Warren, Olivia Rodrigo con Drop Dead, I Can Wait di Bob Sinclair e Kaisa e Madame con Mama Non Mama. Avremo 7 nuove entrate e una nuova numero 1. Prima di entrare ufficialmente in classifica, le canzoni che i nostri programmatori consigliano di ascoltare attentamente perché potrebbero entrare a farne parte la prossima settimana. Partiamo con Small Talk di Charlie Gere e Cat Burns.
8: Tell me

Il primo assaggio dell'EP Take Away My Problems con Charlie Jerk, che è tornato con questo nuovo singolo intitolato Small Talk, e lo ha fatto in duetto con Cat Burns, appena sentiti qui su Radio Number One ad aprire la Play One di questo sabato 26 settembre 2026. Buon pomeriggio, benvenuti, benvenute. Prima della numero 40 c'è un'altra canzone che potrebbe entrare nella Play One forse sabato prossimo, intitolata Ain't in LA di Adela.

Prince in LA è il singolo della cantautrice slovacca Adela, pubblicato lo scorso mese di luglio come terzo estratto dal primo album in studio, prima canzone candidata forse la settimana prossima ad entrare a far parte della Play One, come questa di Barry Can't Swim, intitolata Dance, Dance, Dance. Back to me. You play back to me.

Spence Minnie, nato il 22 agosto del 92, noto professionalmente con il suo nome d'arte Barry Can't Swim, produttore di musica elettronica e DJ scozzese originario di Edimburgo, e questa è la sua nuova canzone, candidata forse ad entrare nelle 40 più trasmesse della settimana sabato prossimo. Partiamo dal fanalino di coda della Play One con un progetto che abbiamo imparato a conoscere molto bene alcuni giorni fa dall'Australia, Tim Impala con Dracula 40.

dalla Transilvania all'Australia è un attimo grazie a questo progetto Tame Impala e a questa canzone intitolata Dracula, oggi fanalino di coda, la numero 40 in discesa dalla 34, canzone che perde 6 posizioni rispetto a sabato scorso. Questa è Radio Number One con Stefano Federici, un nuovo appuntamento, tra l'altro l'ultimo del mese di settembre con la Play One che continua con la numero 39 in discesa dalla 38, Mick con Fabulous.

Una voce deliziosa, quella di Georgia Mick, cantante che abbiamo imparato a conoscere nei mesi scorsi, anche grazie alla nostra classifica, con questa canzone intitolata Fab Blues, meno uno rispetto a 7 giorni fa. Piccolo break, tra pochissimo ripartiremo dalla numero 38 con i Temple City in discesa e la loro canzone.

0: One,
1: i brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella Play One su Radio Number One, l'ultimo appuntamento di settembre 2026 con la nostra classifica ufficiale. Ripartiamo dalla numero 38 con un gruppo che abbiamo imparato a conoscere nei mesi scorsi. Loro sono israeliani ma hanno base a Los Angeles, sono i Temple City e questa è la loro canzone Soul Power.

Self-Aware, altra canzone in discesa, meno 3 rispetto a 7 giorni fa per gli israeliani con base a Los Angeles Temper City e la loro canzone Self-Aware che abbiamo incontrato nella Play One del 26 settembre qui su Radio Number One. Abbiamo detto alcuni minuti fa 7 le uscite che hanno lasciato il posto a 7 nuove entrate. La prima l'ascoltiamo subito alla 37, Olivia Rodrigo con Stupid Song. New York City.

Stupid Song, una voce meravigliosa, quella della bellissima Olivia Isabel Rodrigo, nata nel 2003, cantante giovanissima ma anche attrice di origini filippine, tedesche e irlandesi, che vive negli Stati Uniti d'America. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, la Play One. Abbiamo ascoltato la prima nuova entrata, vi ricordo che ce ne sono altre 6 da ascoltare. La seconda new entry di questo weekend arriva adesso alla 36, è intitolata Dedica, la nuova di Ernia.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica, il titolo della canzone del rapper Hernia, canzone pubblicata lo scorso 4 settembre, pezzo che arriva dalla riedizione digitale del quinto album in studio Per soldi e per amore di questo cantante che a noi piace tantissimo. Era Hernia alla 36, tra l'altro seconda nuova entrata, ne restano 5 da ascoltare. Tempo al tempo, ripartiamo dalla numero 35 con una canzone che invece fa parte della Play One da 4 settimane, è Fireflies degli U2 e Martin Garrix.

0: Fireflies, il titolo della canzone di Martin Garrix e U2, dalla numero 19 alla 35, 16 posizioni perse in soli 7 giorni per Fireflies, che abbiamo appena incontrato qui su Radio Number One in questo nuovo appuntamento classifica. Alla 34 c'è un altro pezzo in discesa, quello di Bruno Mars, dalla 25 Oh My Soul.
1: Oh my soul.

0: Tra i grandi protagonisti dell'estate appena trascorsa, Bruno Mars con questa canzone intitolata Oh My Soul, sentita qui su Radio Number One nella Play One, oggi in discesa alla numero 34, piccolo break tra pochissimo alla numero 33 con John Legend, la terza nuova entrata del sabato dedicato alle 40 più suonate.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
4: Su Radio Number One, come ogni sabato a quest'ora, spazio alla nostra classifica con le 40 più trasmesse della settimana. Tempo di ascoltare insieme a voi la numero 33, terza nuova entrata con John Legend e Daylight.

Daylight, il primo singolo estratto dall'album in uscita di John Legend, Muse, previsto per il 23 ottobre e prodotto interamente da Pharrell Williams, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. John Legend oggi alla 33, terza nuova entrata con Daylight. Andiamo avanti, la nostra classifica continua, c'è la quarta nuova entrata da ascoltare adesso alla 32, Emerald Eyes, la nuova di Alex Warren.

Emerald Eyes, la nuova di Alexander Warren Huggs, detto Alex, nato nel 2000, il 18 settembre, quindi auguri in ritardo dalla cittadina di Carlsbad. Lui è un cantante youtuber statunitense che abbiamo imparato a conoscere con Passenger, tra l'altro uscita proprio in questo weekend, canzone che ha fatto spazio alla nuova di Alex, intitolata Emerald Eyes. E adesso alla 31 della Play One, con la quinta nuova entrata, c'è Miss Italia di Dito nella Piaga.

0: Christmas.
1: In passerella con Miss Italia, la nuova canzone di Dito nella Piaga che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, direttamente alla numero 31 ed è la quinta nuova entrata. Ne restano due che avremo tempo e modo di ascoltare più avanti qui su Radio Number One in questo nuovo appuntamento classifica del 26 settembre. Adesso un pezzo in discesa è quello di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Numero 30. Stare con

0: amarti mai più.
1: Sue Me, questa è la nuova canzone di Audrey Hobart, sentita qui su Radio Number One. Altra papabile nuova entrata, forse la settimana prossima nella Play One, che torna tra pochissimo. Ripartiremo dalla numero 29, incontreremo Gianna Nannini con Meraviglioso Errore.
2: Play One,
3: i brani più trasmessi della settimana.
2: Play One Story.

0: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One, sono le 18:59.
1: Scarica l'app di Radio Number One,
2: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
2: anche con la nostra app.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

Meraviglioso errore è il titolo della nuova canzone di Gianna Nannini pubblicata lo scorso 28 agosto, sentita qui su Radio Number One, dove ogni sabato a quest'ora trovate la nostra classifica ufficiale con le 40 canzoni più trasmesse dalla vostra radio preferita durante la settimana. E Gianna Nannini oggi occupava la posizione 29 della Play One. Tra poco scopriremo quale sarà la sesta nuova entrata della nostra classifica, ma prima di farlo c'è la numero 28 da ascoltare. C'è Chris De Sarandi con Good Old Days.

Good Old Days, la nuova canzone di Chris De Serendi pubblicata alcuni giorni fa, un grandissimo successo soprattutto sui social, e questo artista purtroppo oggi perde 5 posti e scende alla numero 28 della Play One. E adesso la 27 in questo weekend in cui le uscite sono state 7, ma 5 nuove entrate sono già state ascoltate qui su Radio Number One.

Annalisa, ti dobbiamo bacchettare, non si dicono queste parolacce. Ci sono dei termini, insomma. Era la numero 27 con Annalisa e Madame, la loro canzone intitolata Amica, è la sesta nuova entrata che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One nella Play One, che continua con la numero 26, meno 15 per Karol G e Manu Chao, in discesa dalla 11 con Viajando por el Mundo.

riesce ancora a farci sognare mete paradisiache questa canzone di Karol G con Manu Chao. Era Viajando por el Mundo che abbiamo ascoltato nella Play One, quarto appuntamento del mese di settembre dedicato alle 40 canzoni più trasmesse della settimana. Alla 25 la vera sorpresa di giornata, la ex numero 1 di sabato scorso, Jovanotti e Alfa con Buon Vento.

0: Buon vento a tutti, buon vento anche a Lorenzo Giovanotti, Alfa ex numero uno in discesa dalla 25, probabilmente la canzone che perde più posizioni in 7 giorni, sono state 24 quelle perse da questa canzone che ci ricorda tanto l'estate 2026, scivolata via da alcuni giorni. Piccolo break tra pochissimo alla numero 24 con Francesco Gabbani e Summer Funk.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One. Un minuto alle 22. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite? L'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, Luna. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
2: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
3: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
4: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le due.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.